nabo sanyonyi nasalo ntono gwenza de anatunda ngege nasalo ntono gwenza de anafumba migati Sasa kubera mudongo chamugwako